0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 3:52 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

e diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23. Il

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la diffusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 6:21.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Sono le 7:08.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Everybody get up.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya. Gli scontri arrivano dopo una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo. Polemiche sulla festa della Repubblica. Innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno. In serata la replica della Premier Meloni, che ha parlato di dichiarazioni vergognose. Una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera a Roma in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Tra i due già in passato ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, oltre ad altre regioni. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il match era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: passione follonica, ora esatta.
1: Sono le 8:53 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico, mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasem, Teheran colpisce Bahrain e Kuwait. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo. Gli attacchi avvengono all'indomani di una notte da incubo per Kiev e tutta l'Ucraina, con Mosca che continua a intensificare i raid che fanno strage di civili e allontanano la pace. Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni, che parla di dichiarazioni vergognose e indegne. Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni o aree del paese. Fenomeni attesi soprattutto al nord e al centro, ma anche su parte del sud. Tennis, definita la prima semifinale del Roland Garros 2026, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce dalla vittoria su Fonseca. Oggi toccherà a Triazzurri, Cobolli affronterà Eugelia Sim nel terzo match dalle ore 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. È tutto, a più tardi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sicuramente ognuno di noi avrà usato questa frase almeno una volta, che è ormai diventata di uso comune. Ma magari non tutti ne sanno l'origine, ovvero la storica pellicola di Ridley Scott Blade Runner. Nel film, la frase viene pronunciata verso la fine, in un monologo struggente diventato parte integrante della storia del cinema. Fu proprio l'attore Rutger Hauer a scrivere quel dialogo, compresa appunto la parte più bella e conosciuta del monologo. La pellicola è basata sul romanzo Il cacciatore di androidi di Philip Dick. È un'opera di fantascienza sceneggiata da Hampton Fancher e David Peoples, che dopo un modesto debutto al cinema nel 1982, che consentì appena il pareggio dei costi, è poi diventata una pellicola di culto con due candidature agli Oscar, una ai Golden Globe e la vittoria di tre premi BAFTA. Nel 1993 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America, in virtù della sua importanza culturale, storica ed estetica, ed è frequentemente utilizzato in lezioni universitarie. È stato infine eletto il miglior film di fantascienza in un sondaggio condotto nel 2004 fra 60 scienziati di tutto il mondo. Vi lascio adesso la programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di frasi famose nel cinema. Conoscete la citazione che Samuel L. Jackson declama in Pulp Fiction un attimo prima di uccidere qualcuno?
1: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
0: La citazione, così come recitata, è però fantasiosa, tratta da un inesistente versetto biblico che nella prima parte ha un collage di altri brani sacri, proposta per la prima volta nei film Karate Kiba e Un piede in paradiso e poi adattata da Quentin Tarantino. Una citazione famosa è anche quella di Danny Aykroyd nel primo film dei Ghostbusters.
2: Io ricordo l'Apocalisse 7:12. E io vidi, quando si aprì il sesto sigillo, io vidi che si fece un gran terremoto e il sole si fece nero come un cilicio di crine e la luna si fece come sangue.
0: In questo caso la citazione è corretta, ma nonostante nel film venga citato il capitolo 7, il testo corrisponde invece all'Apocalisse 6:12. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
13: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
16: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
17: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
18: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
17: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: sono le 9:34 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

Mattina insieme a noi è di nuovo Speakless Slot Machine insieme a Gino ed una nuova curiosità. Parliamo di navi da crociera. Sono moderne, sono vere e proprie città galleggianti.

Costo è il Ponte 13. Proprio come negli hotel a terra, molte compagnie di crociera scelgono di non avere il Ponte 13. Si passa direttamente dal 12 al 14 per motivi di superstizione legati ai passeggeri internazionali. In alcune navi mancano anche i numeri di cabina che terminano con 17, considerato sfortunato in Italia. Buon proseguimento con la musica di Radiodiffusione Follonica.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Utilizziamo per la conoscenza originale di un'espressione la preziosa chiave etimologica. Facciamolo con il termine napoletano "chil coa fune", traducibile in "quelli con la fune", che è una delle etimologie popolari più note, sebbene incerta, del termine cafone. Ecco i dettagli principali legati a questa origine. Primo, il significato originale. Il termine si riferiva con una certa accezione dispregiativa da parte dei cittadini agli abitanti delle campagne o dei paesi montani. Secondo, l'uso della fune. Secondo la tradizione, questi contadini si recavano in città per i mercati tenendosi legati tra loro con una fune per evitare di perdersi nel caos cittadino. Terzo, traslocatori e operai. Un'altra interpretazione lega l'espressione ai braccianti, muratori o traslocatori, chiamati appunto chil coa fune, che utilizzavano corde e carrucole per trasportare mobili pesanti dai piani alti, spesso agendo però in modo rozzo o sbrigativo. E in ultimo, evoluzione del termine. Dalla ripetizione di questa espressione, quelli con la fune, nel tempo si sarebbe arrivati per assonanza e trasformazione fonetica alla parola tafone. Sebbene molto diffusa, questa etimologia è considerata popolare. L'origine più accreditata, secondo alcuni studi linguistici, è da greco kakophonos, persona che parla male. Adesso rimanete con noi. La musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine da Biagio.

Rosa, crea un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, diversi i feriti. E drone sulla linea di alimentazione della centrale atomica di Zaporizhzhia, disconnessa per 20 minuti. Nuova notte di tensione nel Golfo Persico, mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kesm, Teheran colpisce il Bahrain e l'aeroporto in Kuwait. Ci sarebbero diversi feriti, sospesi i voli. Ancora scontri in Libano, 5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud. Il caro energia legato alla guerra nel Golfo è la vera zavorra per la crescita italiana. È quanto mette in luce l'OCSE nel suo Economic Outlook. L'organizzazione parigina vede il PIL del nostro paese crescere allo 0,5% quest'anno, dallo 0,4% stimato ad aprile, e dello 0,6% il prossimo. La ricetta dell'organizzazione: più rinnovabili e riduzione del debito. È il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna, Beatrice, a lungo sottoposta a quelli che gli inquirenti descrivono come abusi atroci. Per la donna non è escluso anche il reato di abbandono di minore. Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, lo speaker Slot Machine ha estratto oggi il mio nome e quindi andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo, curiosità in particolare inerenti ai fumetti. Un fumetto, pensate, che è stato dimenticato in una soffitta, sepolto da polvere e vecchi giornali, è veramente rarissimo. Parliamo della prima edizione del primo numero di Superman, stampato nel 1939. È stato venduto per la cifra record di 9,12 milioni di dollari, diventando così il fumetto più costoso di sempre. Questo esemplare, trovato in perfette condizioni, è stato venduto all'asta presso l'Heritage Action di Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, ed ha frantumato il precedente primato che era stato stabilito lo scorso anno. Da 6 milioni di dollari siamo passati a 9,12 milioni di dollari. Bene, io, mentre vado a fare le pulizie nella mia soffitta, vi lascio con la musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona.

0: Salve a tutti, sono Claudio Caselli e oggi la speaker Slot Machine si è fermata su di me e parliamo di come dormire con la musica può aiutare a combattere l'insonnia oppure le difficoltà ad addormentarsi. Spesso l'attenzione accumulata durante la giornata non riesce a scomparire anche quando ci corichiamo a letto. E la musica, oltre a migliorare il nostro umore, può contribuire ad uno sviluppo cognitivo più proficuo, stimolare l'intelligenza e la creatività oppure migliorare la qualità del sonno. Questo è in particolare se ascoltiamo musica strumentale, suoni della natura, brani di musica classica o al pianoforte. La sua azione è molteplice, vediamo di seguito a cosa si tratta. Distrae dai pensieri, neutralizza i rumori circostanti e agisce immediatamente sul nostro sistema nervoso. Dormire quindi con la musica fa bene? Beh, ascoltare la musica prima di addormentarsi contribuisce a rilassare mente e corpo, agendo direttamente sul sistema nervoso. Potremo quindi utilizzarla come strumento per rilassarsi e conciliare il sonno. Un saluto ed un abbraccio da parte di Claudio Caselli, vi lascio la musica di RDF Web Radio.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Diffusione.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile, siamo qui per lo Speaker Slot Machine. Parliamo di un Guinness World Record veramente impressionante. La più grande formazione con tuta alare senza prese riconosciuta dalla Federation Aeronautic International. Pensate un po', nel 2018 ben 61 paracadutisti che indossavano una tuta alare e guidati da Thai Airways si sono lanciati da tre aerei dall'altezza di 4.100 metri di quota per poi riunirsi all'altezza più o meno di 1.600 metri in una spettacolare formazione a diamante multicolor. Tutto questo è avvenuto a Paris Valley in California. I paracadutisti dovevano volare in una formazione ravvicinata senza però tenersi l'un con l'altro e dovevano occupare degli spazi aerei ben predestinati. Il record è stato raggiunto e certificato e per questo appare nel Guinness World Record. Con questo è tutto, Simona vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Vi lascio con la musica di RDF Web Radio.

0: Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto molto curiosa. Le multe olimpiche. Nell'antica Grecia, infatti, chi imbrogliava le Olimpiadi doveva finanziare statue di bronzo con le proprie fattezze poste all'ingresso dello stadio per mostrare il loro disonore a tutti. E adesso vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte a Kiev dopo i massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. Zelensky rivendica intanto gli attacchi con droni nella notte su San Pietroburgo, colpito un terminal del petrolio e aziende militari. Droni anche contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea, 7 morti e 11 feriti. E notte di fuoco anche nel Golfo Persico, raid statunitensi sull'isola di Qasem. L'Iran attacca invece l'aeroporto in Kuwait, diversi feriti. Razzi iraniani anche nelle basi in Bahrain. Esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita. Ieri 5 morti e 48 feriti in Libano. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia a causa, tra le altre cose, della dipendenza del nostro paese ai combustibili fossili e dunque all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche oggi a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio in zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. L'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite. Formula 1, la storia di Charles Leclerc con la scuderia Ferrari è destinata a continuare. La casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del pilota monegasco. È la squadra che ho sempre sognato. Non potrei essere più felice, le prime parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Vi auguro una felicissima mattina. Buongiorno a tutti voi. Di nuovo Gino in vostra compagnia. Per Speaker Slot Machine è un momento dedicato ad una nuova curiosità. Oggi parliamo di spaghetti alla carbonara. Buonissimi! È probabilmente il piatto che genera più dibattiti, passioni e guerre di religione culinaria al mondo. Nonostante sembri un pilastro della tradizione millenaria, la sua storia è avvolta nel mistero e piena di colpi di scena. Ecco alcune curiosità. Contrariamente a quanto si pensa, la ricetta della carbonara non è antichissima. Non compare in nessun ricettario prima della Seconda Guerra Mondiale. La leggenda più accreditata narra che sia nata nel 1944 dall'incontro tra i cuochi romani e i soldati americani. Quest'ultimi avevano a disposizione razioni di uova in polvere e bacon, che vennero uniti alla pasta per creare così un pasto sostanzioso e delizioso. E adesso tanta buona musica su Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: Salve a tutti, questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me e vi voglio raccontare una curiosità molto molto particolare. Lo sapete che esistono dei falchi che d'inverno diventano uccelli marini? Questa specie di falchi vive in Groenlandia e si chiamano girifalchi. Normalmente sono uccelli terrestri, ma d'inverno si trasformano in uccelli marini e vivono sul mare. Dopo averli catturati per poi rimetterli in libertà, gli studiosi hanno applicato sui falchi dei trasmettitori satellitari per poter poi seguire gli spostamenti. I risultati? L'inverno si spostano sul mare e si cibano di gabbiani e anatre. La cosa incredibile, per procurarsi del cibo riescono, pensate, a volare per lunghissimo tempo, coprendo superfici che vanno dai 383 ai 6657 km quadrati. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra bella musica di Radiodiffusione Follonica. A presto!
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Diffusione fotonica, ora esatta.
1: Sono le 11:33.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e oggi voglio parlarvi della Torre di Pisa, che non è sempre stata stabile come la vediamo oggi. Negli anni 90 rischiava davvero di crollare. Nel 1993 aveva raggiunto un'inclinazione di 5,5 gradi e continuava a piegarsi ogni anno. Per salvarla fu necessario chiuderla al pubblico e si intervenne con urgenza. La prima soluzione fu sorprendente: agganciare 1000 tonnellate di piombo sul lato opposto alla pendenza, come un enorme contrappeso per guadagnare tempo. Poi arrivò l'intervento decisivo tra il 1999 e il 2001. Un team internazionale guidato da Michele Giamilkowski utilizzò una tecnica innovativa, la sottoescavazione controllata, rimuovendo terra sotto la base per far rientrare lentamente la torre. Il risultato? Sorprendente. La torre è stata raddrizzata di quasi 44 cm, riducendo l'inclinazione a meno di 4 gradi. Oggi resta pendente, ma stabile, abbastanza da continuare a stupire il mondo ancora per secoli. Vi lascio adesso la musica di Radiodiffusione Follonica. Buona giornata da Alberto Serpi.

Ciao a tutti da Alberto Serpi e ben ritrovati ad un altro appuntamento con Speaker Slot Machine. Oggi voglio parlarvi di una curiosità legata al Titanic. A oltre un secolo dal naufragio del Titanic, avvenuto nel 1912, resta un mistero che ha incuriosito anche gli esploratori: l'assenza di resti umani nel relitto scoperto nel 1985. Pensate che nemmeno il regista James Cameron, dopo decine di immersioni, ne ha mai visti, nonostante circa 1200 persone siano affondate con la nave. La spiegazione però c'è, ed è scientifica. Il Titanic si trova a quasi 4000 metri di profondità, oltre il limite chiamato di profondità di compensazione del carbonato di calcio. A queste condizioni estreme, con alta pressione, basse temperature e molta CO2, le ossa si dissolvono completamente nel tempo. Gli indizi come scarpe e vestiti ritrovati sul fondale confermano però che i corpi c'erano, ma oggi di loro non resta più traccia. Vi lascio adesso la musica di RDF Web Radio e ad un prossimo appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del Libano. Dal canto suo Hezbollah ha rivendicato 13 attacchi contro le IDF. Raid incrociati anche tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce l'isola di Qasem. Teheran l'aeroporto in Kuwait, diversi feriti e stop al traffico aereo. Zelensky rivendica gli attacchi con droni nella notte su San Pietroburgo. Colpito un terminal del petrolio e aziende militari. Droni ucraini anche contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea, 7 morti e 11 feriti. Visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte a Kiev dopo i massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale. Nel Vesuviano proseguono le indagini sulla scomparsa di Francesco Burraro, imprenditore di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026. 4 persone sono state sottoposte a fermo su disposizione della DDA di Napoli. Le accuse sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di mail e registrazioni. Il nuovo shock sui prezzi energetici frena la crescita dell'Italia a causa, tra le altre cose, della dipendenza del nostro paese ai combustibili fossili e dunque all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. L'OCSE ha presentato le prospettive economiche oggi a Parigi. La stima è che il PIL italiano si assesti allo 0,5% nel 2026 e cresca soltanto dello 0,6% nel 2027. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: canzone follonica, ora esatta.
1: Sono le 12 e 27 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: poche.
1: RDF Notizie.
2: Saluto dalla redazione. Altissima tensione nel Golfo Persico con attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Una persona è rimasta uccisa e diverse ferite nell'attacco di Teheran in Kuwait, dove è stato chiuso temporaneamente l'aeroporto internazionale. Gli USA colpiscono invece l'isola di Kashem. Teheran minaccia una pioggia di missili se gli Stati Uniti attaccheranno ancora. Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Drone ucraino anche su un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Le forze di difesa ucraine hanno colpito inoltre navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado. Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo. La sua auto è finita fuori strada ieri nei pressi della superstrada che conduce a Cossato all'altezza di Vigliano Biellese. Pozzolo, rimasto illeso, sarebbe stato sottoposto all'alcol test che avrebbe rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Via libera al ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia che coinvolge la ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Tennis Roland Garros, il mercoledì di Parigi parla italiano. Certi di avere almeno un azzurro in semifinale, il sogno a questo punto è averne due. Previsto il derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini in serata, mentre prima scende in campo Flavio Cobolli contro Uge Aliassim. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I negoziati con l'Iran evolvono rapidamente. Lo ha dichiarato Trump in un'intervista in cui rivela che Khamenei è coinvolto e che potrebbe incontrarlo presto. Poi aggiunge che Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Parole che arrivano a margine di una nuova notte di tensione nel Golfo, teatro di raid incrociati. Un morto e diversi feriti nell'attacco iraniano all'aeroporto internazionale del Kuwait. Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il forum economico internazionale voluto da Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi terminal petrolifero alle porte della città. Drone ucraino anche su un bus russo, 7 morti e 11 feriti. Le forze di difesa ucraine hanno colpito inoltre navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, nella regione di Leningrado. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo scrive la PG di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo SUV nel Biellese ieri pomeriggio, mentre percorreva la strada che porta a Cossato. A quanto si apprende, Pozzolo, sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolemico di molto al di sopra del limite. Formula 1, la storia di Charles Leclerc con la scuderia Ferrari è destinata a continuare. Alla vigilia del GP di Monte Carlo, la casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del pilota monegasco. È la squadra che ho sempre sognato, non potrei essere più felice, ha commentato Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.

0: La definizione folclorica ora esatta.
1: Sono le 14 e 9 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: RDF Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione. Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola di Kashmir colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump intanto afferma che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. Un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato invece 8 morti e diversi feriti nella regione di Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno colpito invece un terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico e obiettivi a Mosca e Leningrado. La vicenda adesso della Grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa, dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività, non corrispondono al vero e che non sono dunque emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di Grazia. In sostanza, la Procura Generale conferma parere positivo alla Grazia concessa dal Presidente della Repubblica Nicole Minetti. La morte della piccola Beatrice Bordighera. Emmanuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP per l'omicidio della piccola Beatrice, la figlia della compagna Emanuela Aiello. Anche lei in stato di detenzione, sarà sentita nel pomeriggio. L'economia, la crescita del PIL italiano si attesterà allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR. Lo dice l'OCSE nell'outlook appena diffuso. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per i cantieri notturni, in A1 panoramica stanotte in orario 21:06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a mercoledì, buon viaggio!
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: esatta.
1: Sono le 15:03.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 15 e 49 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre la flessibilità per le famiglie e le imprese. Nello specifico l'Europa propone la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL dell'anno nel 2026, 27 e 28 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco dei 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dobrovskis. La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica. Notizie di stampa dunque rivelatesi infondate. Una banale lite per rifiuti si trasforma in un omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per motivi legati alla spazzatura messa fuori posto, secondo la persona uccisa. Torna a tremare la terra in Sicilia con 3 scosse avvenute questa mattina. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dall'INGV alle 5.51 al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 km, altre 2 scosse entrambe di magnitudo 2.1 invece sono avvenute nella zona dello stretto di Messina. La Formula 1, Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco che dice non potrei essere più felice. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi Centro Occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata, nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Radio Diffusione Folclorica, ora esatta.
1: Sono le 16 e 40 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming www.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: RDF Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione. La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Si potrà dunque ampliare l'uso della clausola nazionale della difesa per l'1,5% del PIL in 4 anni, includendo al suo interno investimenti fino allo 0,6% massimo nel triennio 2026-28. Il conflitto in Medio Oriente: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, lo ha detto Donald Trump in un'intervista al New York Post, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, dice inoltre il presidente in un'altra intervista al Washington Post, ma i Pasdaran smentiscono. L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativa ospitata dal presidente Putin. Mosca preannuncia una reazione. È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario un ragazzo di 18 anni di origine colombiana che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni, accaduto ieri sera in zona Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il calcio: tra Vlahović e Juventus e addio, l'attaccante serbo è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa, non rinnoverà dunque il contratto con i bianconeri, scadenza 30 giugno, raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahović erano chiare: 8 milioni a stagione più commissione e premi alla firma, molto distanti dall'offerta della D. Comolli, 6 milioni più bonus. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si segnalano code tra Firenze Scandicce e la Strassegna in direzione Mare. Sempre in direzione Mare, a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassegna. Rallentamenti per lavori invece sulla diramazione per Pisa, tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Sempre in Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: le 17 e un minuto.
1: Ma che bello, che piacere ritrovarvi. Buon pomeriggio, metà settimana e ci siamo, e vai. Mercoledì 3 giugno 2026, questo è il cordiale saluto che arriva da Gino a tutti voi che siete al di là della radio in questa giornata caldissima, afosa di giugno. In diretta con voi sino alle ore 19, questa è la vostra radio preferita, è Radiodiffusione Follonica Web Radio, questa radio che trasmette dalla città di Follonica, questa umile città cittadina di oltre 20.000 abitanti, disposta, ubicata davanti a questo bellissimo Mal Tirreno, davanti a noi la nostra bellissima isola Elba, le nostre pinete, le nostre spiagge. Venite a Follonica, venite a trovarci per le vostre future vacanze. Il nostro pomeriggio talk sino alle ore 19 è tradizione coinvolgere i nostri ascoltatori che siete sempre più numerosi in questo pomeriggio, e allora benvenuti di nuovo in questa nuova puntata di Talk Radio. Oggi vi mettiamo sul tavolo un tema che tocca la vita un po' di tutti i giorni, tra comodità, stress e sostenibilità. La domanda del giorno è: quale tipo di trasporto preferisci? Fatecelo sapere al 328-086-9040. Beh, se dovessi scegliere, diciamo così, con gli occhi di un'intelligenza artificiale, la mia sarebbe proprio uno spostamento immaginario, virtuale. Ma proviamo a calarci un po' nei panni di voi ascoltatori e analizziamo le varie opzioni che ci comunicherete ovviamente al 328-086-9040. Il nostro talk del giorno è: quale tipo di trasporto preferisci? Allora le nostre linee sono aperte e noi vi aspettiamo numerosissimi. Subito con la musica insieme a Marco Mengoni vi faccio ascoltare Nostra

Siamo una radio digitale, ovviamente, per seguirci dovete cercare ovviamente il nostro sito ufficiale, che è www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno del sito si può trovare ovviamente il player per ascoltare la radio in diretta, quindi ascolta la diretta, strucca il button, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro nel nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. E poi ricordate di scaricare la nostra app ufficiale di Radiodiffusione Follonica, da scaricare su Apple Store per i telefonini iPhone e per i telefoni Android ovviamente Google Play. Qui troverete sempre la vostra radio a portata di mano.

0: mai più.
1: Si suonano i successi di quest'estate 2026 su Radio Diffusione Follonica. La nuova canzone di Noemi, Tu cosa fai stasera? Intanto noi abbiamo raggiunto i 13 minuti dopo le ore 17. La nostra linea WhatsApp è il 328-086-9040, disponibile per il nostro talk di questo pomeriggio.

state con noi, noi di Radio Diffusione Follonica, Ivano Fossati dal passato con la mia banda suona il rock. Ovunque voi siate nel vostro posto di lavoro o in spiaggia, ci state ascoltando ovviamente con la nostra app ufficiale, il vostro smartphone. La nostra linea è il 328-086-9040 per il nostro talk del pomeriggio. Adesso la parola passa a voi, amici della radio. Siete amanti, per esempio, del comfort del treno? Non potete rinunciare alla vostra auto? Il nostro talk si basa qual è il vostro tipo di trasporto che preferisci. Stanno arrivando i primi messaggini e noi leggiamo subito il primo, quello di Michela da San Vincenzo in provincia di Livorno. Anche lei, come me, ama molto il treno e lo usa soprattutto perché lei deve spostarsi per motivi di lavoro. Michela lavora presso una banca a Livorno. Grazie Michela per essere dei nostri. Messaggiateci al 328 086 9040.

0: città.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

25 Arcomi, il gusto delle cose. Avremo un passaggio anche della canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328 086 9040. Adesso arrivano i Planet Funk.

stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori nel talk del pomeriggio quale tipo di trasporto preferisci. Beh, vi dico qual è il mio. Io amo molto il treno, sono un amante dei viaggi, vado in auto, vado in aereo, vado in nave, ma tra questi mezzi di locomozione forse quello che io amo di più è il treno, perché forse c'è meno stress da traffico, posso stare tranquillo, posso leggere, ascoltare magari con le cuffiette la mia musica preferita e poi via, via, via, via, via, via, via. Faccicelo sapere al 328-086-9040 quale tipo di trasporto preferisci nel nostro talk del pomeriggio. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli. Adesso dal passato troviamo William Pitt, la ricordate? Era The City Lights.

nostri incontri in diretta i veri protagonisti siete voi, al di là della radio, a scegliere le canzoni che vi fanno ricordare i momenti più belli della vostra vita. Forse un'estate passata, quella del 1979, per Claudia da Marina di Grosseto, era Monkey Chap con Diane Eye nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040. Adesso la musica prosegue con Baby K, con...

Abbiamo raggiunto intanto i 43 minuti dopo le ore 17 in diretta qui su Radio Diffusione Follonica e i nostri ascoltatori al di là della radio che stanno messaggiando tantissimi messaggi per il nostro pomeriggio dedicato al talk. Questo pomeriggio parliamo con voi chiedendovi quale tipo di trasporto preferisci. Sta andando per la maggiore, pensate, il treno, questo mezzo di locomozione. Anche Giulia, pensate, ci ha messaggiato da Follonica, anche lei sceglie il treno e lo usa soprattutto perché lei deve andare a scuola a Grosseto, studia al Geometri. Però ci fa notare Giulia che anche su questo mezzo di locomozione ci sono i vari pro e i contri. Per esempio ci possono trovare ritardi improvvisi e poi ci sono le dipendenze dagli orari delle varie corse, si esce da scuola, si corre per arrivare a prendere il treno. Grazie Giulia per essere dei nostri, continuate a segnalarci quale tipo di trasporto preferisci nel nostro talk del pomeriggio al 328 086 90 40.

suonano le canzoni dell'estate 2026 con Dalia e Fiat 131, era Rum e Cioccolata. Buon pomeriggio ovunque voi siate, se state rientrando a casa in auto dalla vostra giornata lavorativa, buon rientro a casa e buon ascolto con Radio Diffusione Follonica Web Radio. Ah, la Giuni Russo, che bella questa canzone, è Mediterranea.

Pochi attimi il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, le ultime notizie flash e un aggiornamento meteo. Adesso arriva Coez con Mal di te.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La Commissione europea ha aperto la possibilità che gli Stati membri ricorrano ad una flessibilità fiscale per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato dal commissario europeo all'economia, che ha confermato la possibilità dunque della flessibilità anche sull'energia, ma ha sottolineato che ci sono paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise, dice Dobronskis. Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta il 9 febbraio scorso. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne, quasi il 40% delle nuove attività finanziarie sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti. Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia del calcio nell'amichevole contro Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20.45 allo stadio del Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. In porta ci sarà Donnarumma in attacco più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord ampie aperture al mattino, pomeriggio sera con temporali in arrivo su Alpi centro occidentali, Alto Piemonte, Alta Lombardia. Temperature senza variazioni, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro giornata nel complesso soleggiata, salvo una modesta variabilità diurna sui rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. A sud è locale, variabilità diurna sui rilievi ma con bassa probabilità di fenomeni, soleggiato altrove, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi.

pomeriggio da trascorrere insieme a noi di Radio Diffusione Follonica Web Radio, in particolar modo con Gino, che vi porterà dritti dritti sino alle ore 19 di questo pomeriggio, mercoledì 3 giugno 2026. La parola a voi al di là della radio. Allora, siete amanti del comfort del treno? Non potete rinunciare alla vostra auto, per esempio? Oppure preferite muovermi in modo green con la bicicletta? Scrivete la vostra opinione ovviamente alla nostra linea WhatsApp 328-086-9040 per il nostro talk del pomeriggio dedicato a quale tipo di trasporto preferisci. E tra breve leggeremo il messaggino di Claudio da Scarlino in provincia di Grosseto. Tanta bella musica, sì sì, signori e signori. Vi faccio ascoltare adesso una versione un po' particolare, rielaborata, remix di un successo degli Incognito insieme a Richard Michael Bull. È del 2025, lo cantiamo insieme.

città in un ritmo diverso. Per esempio con Claudio da Scarlino ci messaggia per questo talk del pomeriggio. Lui ama molto la scelta green, quindi per il suo mezzo di trasporto preferito ovviamente è la bike, la bicicletta. Lui sceglie questo mezzo di locomozione anche perché fa bene alla salute, va a giro per le varie strade, per i vari circuiti, respira aria sana, si diverte molto. Bravo, bravo, bravo Claudio. Segnalateci il vostro mezzo di trasporto preferito, il nostro talk del pomeriggio al 328 086 90 40.

passi dell'estate 2026 si suonano su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Arriva la nuova canzone di Raff e si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi. Ciao a tutti, buon pomeriggio di nuovo a tutti voi al di là della radio.

Gli anni 80, il periodo della Italo Disco, ritrovato Ago dal passato, DJ mitico proprio di quel periodo là, ed era For You. 21 minuti trascorsi dopo le ore 18, stiamo comunicando con i nostri radioascoltatori nel talk del pomeriggio dedicato a quale tipo di trasporto preferisci. Adesso ci stiamo incanalando verso la bicicletta. Forse è una scelta green un po' per tutti quanti, anche perché ci arriva nuovamente un messaggio per questo mezzo di locomozione da Tania, da Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Anche Tania ci comunica che anche lei ama la bicicletta, perché dice ci fa scoprire anche forse angoli un po' nascosti che ti perderesti magari anche in auto. Anche qua però ci sono dei pro e i contro, ma dei contro in particolar modo, perché chi va in bicicletta, si sa, può trovare un meteo avverso, quindi la pioggia che è il nemico numero uno, ok? Grazie Tania per essere dei nostri, un saluto agli amici di Castiglione della Pescaia.

One More Funk, la nuova canzone di Gabbani. Tra poco accontenteremo come sempre uno di voi al di là della radio con i ricordi, le canzoni del passato, le canzoni che vi fanno battere forte il cuore nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040. Sì sì, accontenteremo uno di voi tra breve al di là della radio. Adesso il ritmo di Good Boys dal 2021, una versione particolare di Bongo Cha Cha Cha.

motivo che vi fa ricordare i momenti più belli trascorsi della vostra vita nella canzone dei ricordi più belli. Così ha fatto Valeria da Porto Azzurro, Isola d'Elba, in provincia di Livorno. Sta per arrivare il tuo disco.

emozioni, i dischi che ci portano a momenti vissuti della nostra vita, nella canzone dei ricordi più belli. Così lo ha fatto Valeria da Porto Azzurro in provincia di Livorno. Salutiamo tutti i nostri amici elbani che ci stanno seguendo questa radiodiffusione follonica Web Radio, e in particolar modo Valeria, che ha scelto questa canzone di Alice dal passato. Era il vento caldo dell'estate. 39 minuti dopo le ore 18, Gino sarà con voi in diretta sino alle ore 19. Leggeremo ancora alcuni messaggi nel nostro talk del pomeriggio. Adesso vi faccio ascoltare Lola Young.

Oggi abbiamo messo proprio sul tavolo un tema che tocca un po' la vita di tutti i giorni, perché vi stiamo chiedendo quale tipo di trasporto preferisci. Abbiamo parlato del treno, quello più gettonato questo pomeriggio, un assaggio a chi ama la bicicletta, la vita green, e non dobbiamo però dimenticarci dell'aereo, perché ci sono dei messaggi che ci parlano proprio di questo mezzo di trasporto. Salutiamo gli amici dalla Liguria, in particolar modo Michela dalla Spezia. Allora, lei ama questo aereo, lei è affascinata da questo mezzo di trasporto. Le piace perché in poche ore la porta dall'altra parte del mondo, insomma. E poi ama viaggiare, lasciarsi trasportare nei grandi aeroporti del mondo. E quindi gli piace questo mezzo di trasporto. La Michela dalla Spezia preferisce l'aereo. Grazie Michela, grazie agli amici della Liguria che ci ascoltano, e buon pomeriggio anche a voi. La musica prosegue su Radio Diffusione Follonica. Vi facciamo adesso ascoltare una novità dell'estate 2026.

0: fresco.
1: La musica nuova dell'estate 2026 si suona su Radio Diffusione Follonica. La nuova canzone di Maria Antonietta e Coiombre era Senza Vestiti. Dritti alle ore 19, dove avremo un collegamento ovviamente con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento Flash News e poi le notizie sul traffico sulla nostra regione toscana. Adesso la canzone più ballata in questo momento in tutta Italia nei vari club è al numero uno della nostra dance chart ed è Antrock con Talk to You 45 Ultra.

Massa dal 2024 era I Feel Feelings. Pochi attimi e il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, le ultime notizie del pomeriggio e poi un aggiornamento traffico su rete regionale. Abbiamo terminato, è stato bellissimo essere con voi in questo pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2026. Come sempre numerosissimi all'appello del nostro pomeriggio talk. Vi mando un bacione, grazie infinite per il vostro ascolto. Radio Diffusione Follonica ovviamente prosegue con la sua programmazione. Prenderemo e sorseggeremo insieme un buon cocktail alle 19.30 con la miscellanea di musica Soul House, Vibes on the Air, Jazz, Funky House in aperitivo in musica. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e poi ovviamente ci ritroveremo prestissimo qui in diretta con voi. Seguiteci ovviamente su radiodiffusionefollonica.it e i nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Ciao da Gino, a presto!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste, l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e minacciare Israele, dice Netanyahu. Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, dice legale della donna, che dunque resta in carcere. Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola, poi soffocandola con un cuscino a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa, che ha chiamato i carabinieri. Il marito, un cinquantenne, è stato arrestato. La Commissione europea ha aperto la possibilità che gli stati membri ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in conferenza stampa dal commissario europeo all'economia, che ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise. Siamo al tennis. Sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale a Roland Garros. Berrettini tornerà a giocare tra i migliori otto di un major dopo 4 anni e se la vedrà contro Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta ai 5 set contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma alle 20:15. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove per un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci, e in direzione Roma code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassegna in direzione mare. Ancora in direzione mare per traffico intenso, code in uscita alla Strassegna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno, a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
3: Radio Diffusione Follonica.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera della Commissione europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dobrovskis annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Ammessi dunque investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso aprile. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti. La notizia dei primi fermi resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie, scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia oggi, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Il calcio con la nazionale tanta attesa per il debutto da CT ad interim per Silvio Baldini, pronto a guidare gli azzurri nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45 stasera. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Tra i pali ci sarà Donnarumma in attacco, più Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera della Commissione europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dobrovskis annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Ammessi dunque investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso aprile. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti. La notizia dei primi fermi resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie, scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia oggi, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Il calcio con la nazionale, tanta attesa per il debutto da CT ad interim per Silvio Baldini, pronto a guidare gli azzurri nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45 stasera. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Tra i pali ci sarà Donnarumma in attacco, più esposto nel tridente con Cherubini e Coleoscio. È tutto, grazie per averci seguito.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 20 minuti.
2: Il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera della Commissione europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dobrovskis annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Ammessi dunque investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto. Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso aprile. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti. La notizia dei primi fermi resi possibili anche grazie agli elementi prontamente raccolti dagli investigatori attraverso il sistema di videosorveglianza rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità e delle responsabilità. Il pensiero va alle vittime e ai loro familiari. L'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie, scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia oggi, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Il calcio con la nazionale tanta attesa per il debutto da CT ad interim per Silvio Baldini, pronto a guidare gli azzurri nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma alle 20:45 stasera. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Tra i pali ci sarà Donnarumma in attacco, più esposto nel tridente con Cherubini e Coleoscio. È tutto, grazie per averci seguito.

nuove muove, vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La festa.

0: parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non riesco. Non riesco.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: verso la scogliera.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: è 1:42.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.